0: utan fatar lai sim tar jus pa ia fatar o fatu tatu warau
1: ite fatar lo
0: so fu bunyo mala fono
1: ya fa sta vesili
0: ta no ia fa ira vesili
1: temu mo ma wai punei maola e fa vau
0: maola e fa vau fa fo maja tsu o fea na uru ai mawai e fa punga le maola e fa vavau si di mem la fo na mata ita to programa ni tayao

E aile tina po le finina aile fiongare atua ingo ya aino ama. Ia. O aile na fine famtala ma aile na fine po aile.

0: Sy'n dal o drws bo, iawn dan ffdal la, i fa dal o fadw dod o fawr aw.
1: Dan
0: o'n gwa,
1: Sam. Ora kali bisidia mai fou.
0: Caro mai.
1: Ora kujo salambo.
0: Salambo.
2: Namba ta upusen.
1: E ora kujo salambo se vai go selau. Selamu kup.
2: Selau tolu sful maleono.
0: Selau tol sful maleono. Alamu selau tol sful maleono.

0: Don't worry, mate.
1: Jacopo.
0: Jacopo, Sam.
2: Yeah,
0: no, Sao, Jacopo.
2: Jacopo, I left you out of phone. Okay, got the oil. Yes, Umba, don't get the oil there, Umba, Sam, yes. Yeah, my little up, a little more than that. You need to move on. Hey, for it. It's going to be my ass.
0: Olli. Taya tule malu mortali aino ama ole fine Israel o fine Israel ole fine Israel ole fine Israel ia aino ama a o fa to mortali mana yero le an
2: Colossi
0: Colossi Sam Ese.
2: Yo de la agua. Yo la estoy pasado, ¿qué tal? Está O le hago con un chico a cortar. O le está diciendo O le va a pegar un chico. Ya le voy a cortar. Ya, hasta el que le hago con un chico. Le está diciendo
0: eso. Le va a estar O ai ai no ama ne u sau tali mo mo Israelu ole fa fine Israelu ele to fine ole fa fine Israelu ya ai to fa sa o la la li la la che me lo ai no ama
2: e la fa ko tan
0: chao no mai
2: ole fa fine Israelu ai lo fine ya o puri ku ya yesu
0: La yelo elo Israelu Israelu Israelu maku Israelu ngare sa ile fingi fo ile ngo ya Isbela Koru apo ai no amo fo la sa ai no amo fo la sa mo ngai e ngai vai berna E ya riku ai ya riku ai ngo sa karanga
2: Ha Bela ko mam lamba Koru sige la ka lo wa uto ngo ya tambaro
0: Lolo lolo

0: Okilita, Okilita, Tani Male Malu, Lopolare, Siri, Tani Lea, Patarota, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male,
1: Tani
0: Male, Tani Male, Tani
1: Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Male, Tani Ore ngo pe sen de pai ngo ya. Ai ere ngo pa por ko ngo ya. Ya pa do la. E ngo ka.
0: Ke ore ngo ke sa vai.
1: O pe ke ni ku so pe ke ngo.
0: Ya le la mo ma, ya la mo ma. Ka taro ni sta to varau.
2: Karana.
0: Karana.
1: Ya pa sai, pa sai.
0: E ai se o lusa.

0: pelo to maftanga molenga pa iole tua e taita ina ita to me malava olo na file mumu na lo futu no e fa file mo ita to mafofau mai e me lo tupu ile ole nei e me se lava e fa lava lave e ma sari ole olanga fa taitele to fa ia soi fu
1: Mm.

fangale chele loa lofa sa e tausi fa lava lava pa fa fanga yau I nei o wola o le nei o mo wai le nei sa o tonga ai pangale lo pa lea ma lo mai vai